da ti parata. Oh, falo, falo, falo, falo, falo, falo. E vorrei dire pare sare da patta. E mi disculpo ma non falo portoghese. E vorrei dire da pare da patta. E mi disculpo ma non falo portoghese.